0: se lavoro e guardo mostra la tua colore fino a me la maradozza ma vuoi di bellezza la bellissima maradozza ma la maradozza.
1: This is the driving time. You are listening to the ultimate radio station, GhanaZip.com.